0: Leggo pa' là, metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in prego pa' là, metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.